nyaka mami yo. Mano nyako machuo duto chung'ne kaluonge ni Her Excellency Nyagamolo Tinga.